Filo dulce maculata. Digo spio elegans, spio filiconis, oligoquetes, cacinus meinas. Palae monetes veriens, chiatura, chiatura carinata, gamarus. Coleoptera larvae, diptera chironomids, diptera maggots, columbola, nemetine.